Vediamo abuso consentito che non penso. Il tuo anismo placido, il tremendo è in raiva e è in calma. E a tormenta desabraça e sai de nós. Pela porta escancarada.